0: Em show, show, se di panini luna. Em show, show, se di panini
1: luna. Em
2: show, show, se di panini luna. Em show, show, se di panini luna. Em show,
3: show, se di panini
2: luna. Em show, show, se di panini luna. Em show, show, se di panini luna. Em show, show, se di panini
3: luna. Em show,
2: show, se di panini luna. Em show, show, se di panini luna.
0: Em show, show, se di panini luna.